0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
4: bon
3: da
4: con
1: tra ban
3: da.
5: Up from the 36 chambers.